0: che già andare qua, secondo qua. Chi ha un angolo, ma la mia posso là!
1: Allora, già sta!